0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: questi in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

si rivedo giù, se volete io non vi penso, io non ho ragione. Giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, mi dà cuore, mi solletti, mi danno il mondo, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

fatto? Su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: presto, ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoblico scusarmi fa,
0: Che

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma

Дездемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

Si facciano scongiurare.

Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai

mischiuse son le porte.

0: Maria li sum più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se il danno è simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danno è simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentil uomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta!
1: Parvi!

0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospedo, io di perito, fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo a me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

qui aspettami, di codito, alle tre.

0: che sì, ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi in corpo

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra se veda preferire

Mittel. Es brennt in quelle Flamme.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, disconquasso.
1: Ma non ti ho proprio
0: ancora... Ti rompisci!

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Pace, alfa, ondia, voglia! Senza tempo, tutto è nato!
2: Zitto, fissi!

0: voglio il bicere vin mia.
1: Un invito alla danza,
0: e il ciel sonore, e direi.

Amici,

Wie die Worte sagt,

nel cenno a cui faresti amore, a cui colpevole o